forma di fucile, i ritmi veloci, problemi precoci e il 66 con l'invasione del grande teatro, spettacolo mimato e cantato, e il 67 di preparazione, e il 68 con l'esplosione, con te